0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

sensibile altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista, qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialista.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 9 luglio e si festeggia Sant'Armando e Santa Letizia. Il proverbio del giorno è: gli occhi sono la finestra dell'anima. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, se siete alla ricerca di un lavoro, siete precari, oggi potrete essere baciati in fronte dalla dea bendata. Osate, mettete il ferro finché è caldo, ve la caverete alla grande, cogliete ogni opportunità adatta per mettervi in luce. Novità in vista.
2: Toro, almeno fino a quando Saturno vi è contro, il vostro cielo non si rasserenerà mai del tutto e presenterà sempre qua e là qualche nuvoletta. Siate più gentili e comprensivi con chi vi vive accanto, non eccedete in pignoleria e atteggiamenti scorbutici.
1: Gemelli, credendo maggiormente nelle vostre capacità potrete aspirare a raggiungere importanti obiettivi sia nella sfera affettiva che in quella professionale. Tutti vi stimano e vi vogliono bene e improvvisamente ve ne renderete conto. Finalmente.
2: Cancro, con Marte nel segno intrigono a Nettuno, accettate di partecipare a un'associazione umanitaria per occuparvi di chi è meno fortunato di voi. Non lesinate il vostro aiuto. Vi accorgerete che donando agli altri vi sentirete più in pace con voi stessi.
1: Leone, non lasciatevi tarpare le ali da un familiare che è sempre in ansia e continua a volervi tenere nonostante le proteste sotto una campana di vetro. Operate tutti i cambiamenti che desiderate e se sarà necessario entrate pure in rotta di collisione.
2: Vergine, è arrivato il momento di rimettere in discussione certe consuetudini sia negli affetti che sul lavoro. Non è il caso di tergiversare ulteriormente. Talvolta date confidenza e solidarietà a persone che non sono sincere e vi stanno accanto per interesse.
1: Bilancia. Giornata in cui concluderete molto poco, sarete spesso distratti, indolenti, a poco serviranno i continui richiami di una persona cara. Fate pure largo ai sogni, ma quando è necessario essere concreti non tiratevi indietro, vi riposerete domani.
2: Scorpione, con Giove disarmonico da Leone sarete insofferenti alla routine, alle regole della vita. Premunitevi anche oggi, non siate superficiali ed evitate di imbarcarvi in nuovi progetti. Per ora limitatevi all'ordinaria amministrazione.
1: Sagittario, riporterete sul lavoro molti apprezzamenti e attestazioni di stima. Alcuni colleghi vi dimostreranno la loro gioia e vicinanza. Realizzate i cambiamenti che sono diventati urgenti e improcrastinabili, rimanendo con i piedi ben piantati a terra.
2: Capricorno, l'azione realistica di Saturno si farà sentire e voi dovrete mettere a frutto la vostra capacità di riflessione e la continuità di intenti. Dovrete destreggiarvi in questioni pratiche pur non avendone alcuna dimestichezza, ma chi fa da sé fa per tre.
1: Acquario, Saturno nemico proseguirà il suo tragitto nel segno e voi continuerete a lamentarvi. Vi sentirete attratti da realtà molto diverse dalla vostra. Se riuscirete a ritagliarvi uno spazio con tranquillità, presto le idee che avete in testa prenderanno forma.
2: Pesci, con Nettuno nel segno che sorride a Marte in Cancro, sarete capaci di manifestare le emozioni e i sentimenti che avvertite, anche i più sottili. Prendete carta e penna e provate a esprimere con la scrittura i vostri stati d'animo con poesie e racconti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 9 luglio e si festeggia Sant'Armando e Santa Letizia. Il proverbio del giorno è: gli occhi sono la finestra dell'anima. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, se siete alla ricerca di un lavoro, siete precari, oggi potrete essere baciati in fronte dalla dea bendata. Osate, mettete il ferro finché è caldo, ve la caverete alla grande, cogliete ogni opportunità adatta per mettervi in luce. Novità in vista.
2: Toro, almeno fino a quando Saturno vi è contro, il vostro cielo non si rasserenerà mai del tutto e presenterà sempre qua e là qualche nuvoletta. Siate più gentili e comprensivi con chi vi vive accanto. Non eccedete in pignoleria e atteggiamenti scorbutici.
1: Gemelli, credendo maggiormente nelle vostre capacità, potrete aspirare a raggiungere importanti obiettivi, sia nella sfera affettiva che in quella professionale. Tutti vi stimano e vi vogliono bene e improvvisamente ve ne renderete conto. Finalmente.
2: Cancro, con Marte nel segno in trigono a Nettuno, accettate di partecipare a un'associazione umanitaria per occuparvi di chi è meno fortunato di voi. Non lesinate il vostro aiuto. Vi accorgerete che donando agli altri vi sentirete più in pace con voi stessi.
1: Leone, non lasciatevi tarpare le ali da un familiare che è sempre in ansia e continua a volervi tenere nonostante le proteste sotto una campana di vetro. Operate tutti i cambiamenti che desiderate e se sarà necessario entrate pure in rotta di collisione.
2: Vergine, è arrivato il momento di rimettere in discussione certe consuetudini sia negli affetti che sul lavoro. Non è il caso di tergiversare ulteriormente. Talvolta date confidenza e solidarietà a persone che non sono sincere e vi stanno accanto per interesse.
1: Bilancia, giornata in cui concluderete molto poco. Sarete spesso distratti, indolenti, a poco serviranno i continui richiami di una persona cara. Fate pure largo ai sogni, ma quando è necessario essere concreti non tiratevi indietro. Vi riposerete domani.
2: Scorpione, con Giove disarmonico da Leone sarete insofferenti alla routine, alle regole della vita. Premunitevi anche oggi, non siate superficiali ed evitate di imbarcarvi in nuovi progetti. Per ora limitatevi all'ordinaria amministrazione.
1: Sagittario, riporterete sul lavoro molti apprezzamenti e attestazioni di stima. Alcuni colleghi vi dimostreranno la loro gioia e vicinanza. Realizzate i cambiamenti che sono diventati urgenti e improcrastinabili, rimanendo con i piedi ben piantati a terra.
2: Capricorno, l'azione realistica di Saturno si farà sentire e voi dovrete mettere a frutto la vostra capacità di riflessione e la continuità di intenti. Dovrete destreggiarvi in questioni pratiche pur non avendone alcuna dimestichezza, ma chi fa da sé fa per tre.
1: Acquario, Saturno nemico proseguirà il suo tragitto nel segno e voi continuerete a lamentarvi. Vi sentirete attratti da realtà molto diverse dalla vostra. Se riuscirete a ritagliarvi uno spazio con tranquillità, presto le idee che avete in testa prenderanno forma.
2: Pesci, con Nettuno nel segno che sorride a Marte in Cancro, sarete capaci di manifestare le emozioni e i sentimenti che avvertite, anche i più sottili. Prendete carta e penna e provate a esprimere con la scrittura i vostri stati d'animo con poesie e racconti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Nuovi attacchi americani contro l'Iran, mentre in Bahrain tornano a suonare le sirene antiaeree e sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela. La vitola respinge le accuse nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, aperta un'inchiesta sull'incendio del centro logistico di Milano. Tragedia nel Trevigiano, muore un bambino di 1 anno e mezzo investito dell'auto guidata dalla donna. Cultura con il premio Strega, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation della tensione in Medio Oriente. Per la seconda notte consecutiva sono risuonate le sirene antiaeree in Bahrain, mentre gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro obiettivi iraniani. Rumori di esplosioni sono stati segnalati nelle città di Bandar Abbas e Sirik, vicino allo stretto di Hormuz. Donald Trump ha definito l'operazione una rappresaglia per gli attacchi iraniani contro navi commerciali, avvertendo Teheran che in caso di nuove azioni la risposta americana sarà ancora più dura.
2: Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Le vittime accertate sono salite a 3.811, mentre i feriti restano oltre 16.700. Più di 6.000 persone sono state estratte vive dalle macerie. Intanto la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha rivolto un appello a re Carlo III del Regno Unito, chiedendo la restituzione delle riserve d'oro venezuelane custodite presso la Banca d'Inghilterra per finanziare gli interventi di ricostruzione.
1: La cronaca: si difende Walter Lavitola nell'inchiesta sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Davanti ai magistrati romani l'imprenditore ha respinto ogni accusa, dichiarando di non avere alcun coinvolgimento nell'episodio e parlando di un rapporto di amicizia con il conduttore di Report. Intanto scoppia una polemica per alcune dichiarazioni attribuite al direttore degli approfondimenti Rai, Paolo Corsini, che ha però smentito di aver rilasciato qualsiasi intervista, ribadendo la piena fiducia nel lavoro della magistratura.
2: La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio che ha devastato il centro di smistamento della BRT nel quartiere Bovisa. Le prime ricostruzioni indicano che il rogo sia partito da un container prima di estendersi all'intera struttura. Restano in vigore anche per oggi le raccomandazioni delle autorità sanitarie: finestre chiuse, evitare attività all'aperto, nelle vicinanze non consumare frutta e verdura coltivate nell'area interessata. Le prime analisi dell'ARPA non evidenziano però comunque ulteriori criticità ambientali.
1: Tragedia nel Trevigiano: un bambino di appena un anno e mezzo è morto dopo essere stato investito dall'auto guidata dalla nonna durante una manovra in retromarcia in un parcheggio a Zero Branco. Il piccolo era sfuggito dalle braccia della madre ed è finito dietro la vettura senza che il padre riuscisse a intervenire.

0: Amo. Dalla votazione ha partecipato oltre l'80% degli aventi diritto.
1: Infine lo sport, il tennis cresce l'attesa per la semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. I due si affronteranno domani, venerdì, sul campo centrale con inizio previsto nel primo pomeriggio. Dopo aver conquistato la semifinale, il numero uno del mondo proverà a superare il campione serbo per conquistare l'accesso alla finale dello Slam londinese. Nell'altra semifinale si sfideranno il britannico Arthur Ferri e il tedesco Alexander Zverev. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:01.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 9 luglio e si festeggia Sant'Armando e Santa Letizia. Il proverbio del giorno è: gli occhi sono la finestra dell'anima. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, se siete alla ricerca di un lavoro, siete precari, oggi potrete essere baciati in fronte dalla dea bendata. Osate, mettete il ferro finché è caldo, ve la caverete alla grande, cogliete ogni opportunità adatta per mettervi in luce. Novità in vista.
2: Toro, almeno fino a quando Saturno vi è contro, il vostro cielo non si rasserenerà mai del tutto e presenterà sempre qua e là qualche nuvoletta. Siate più gentili e comprensivi con chi vi vive accanto. Non eccedete in pignoleria e atteggiamenti scorbutici.
1: Gemelli, credendo maggiormente nelle vostre capacità, potrete aspirare a raggiungere importanti obiettivi, sia nella sfera affettiva che in quella professionale. Tutti vi stimano e vi vogliono bene e improvvisamente ve ne renderete conto. Finalmente.
2: Cancro, con Marte nel segno intrigono a Nettuno, accettate di partecipare a un'associazione umanitaria per occuparvi di chi è meno fortunato di voi. Non lesinate il vostro aiuto. Vi accorgerete che donando agli altri vi sentirete più in pace con voi stessi.
1: Leone, non lasciatevi tarpare le ali da un familiare che è sempre in ansia e continua a volervi tenere nonostante le proteste sotto una campana di vetro. Operate tutti i cambiamenti che desiderate e se sarà necessario entrate pure in rotta di collisione.
2: Vergine, è arrivato il momento di rimettere in discussione certe consuetudini sia negli affetti che sul lavoro. Non è il caso di tergiversare ulteriormente. Talvolta date confidenza e solidarietà a persone che non sono sincere e vi stanno accanto per interesse.
1: Bilancia. Giornata in cui concluderete molto poco, sarete spesso distratti, indolenti, a poco serviranno i continui richiami di una persona cara. Fate pure largo ai sogni, ma quando è necessario essere concreti non tiratevi indietro, vi riposerete domani.
2: Scorpione, con Giove disarmonico da Leone sarete insofferenti alla routine, alle regole della vita. Premunitevi anche oggi, non siate superficiali ed evitate di imbarcarvi in nuovi progetti. Per ora limitatevi all'ordinaria amministrazione.
1: Sagittario, riporterete sul lavoro molti apprezzamenti e attestazioni di stima. Alcuni colleghi vi dimostreranno la loro gioia e vicinanza. Realizzate i cambiamenti che sono diventati urgenti e improcrastinabili, rimanendo con i piedi ben piantati a terra.
2: Capricorno, l'azione realistica di Saturno si farà sentire e voi dovrete mettere a frutto la vostra capacità di riflessione e la continuità di intenti. Dovrete destreggiarvi in questioni pratiche pur non avendone alcuna dimestichezza, ma chi fa da sé fa per tre.
1: Acquario, Saturno nemico proseguirà il suo tragitto nel segno e voi continuerete a lamentarvi. Vi sentirete attratti da realtà molto diverse dalla vostra. Se riuscirete a ritagliarvi uno spazio con tranquillità, presto le idee che avete in testa prenderanno forma.
2: Pesci, con Nettuno nel segno che sorride a Marte in Cancro, sarete capaci di manifestare le emozioni e i sentimenti che avvertite, anche i più sottili. Prendete carta e penna e provate a esprimere con la scrittura i vostri stati d'animo con poesie e racconti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
18: Da Steven Spielberg.
17: Non riesco a capire, sono persone.
18: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
17: Cosa vuoi fare?
19: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
20: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
21: Il genio! Oggi c'è CreaDAB, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDAB copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
22: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Giovedì, siamo già arrivati alla metà della settimana, giovedì d'estate, eccoci qua, io sono Maurizio Rossi, ben ritrovati, è l'appuntamento con la tecnologia che anche oggi cercheremo di portarvi con tante novità, e ce ne sono, quindi vale la pena come sempre seguire il nostro appuntamento, anche perché fra una news e l'altra avremo tanta buona musica da ascoltare, state con noi! Quest'oggi, amici, volevo parlarvi di intelligenza artificiale perché, insomma, ne stanno succedendo delle belle a quanto pare, e soprattutto il governo americano che avrebbe revocato il ban imposto circa 2 settimane fa al modello Mythos 5 di Anthropic, che comunque, attenzione, sì, sembra sia tornato accessibile però a circa 100 istituzioni negli Stati Uniti, ed è una cosa incredibile, veramente ve lo posso assicurare io che l'ho visto. E poi attenzione, perché OpenAI è stato imposto un rilascio limitato di GPT 5.6. nel frattempo però la Cina ha ridotto il gap con un modello che è il GLM 5.2 di ZA. Donald Trump avrebbe firmato questo ordine esecutivo che prevede un controllo preliminare volontario dei nuovi modelli prima del rilascio pubblico. Lo scopo è quello di verificare, ecco, se sono state implementate delle protezioni sufficienti per impedire in particolare l'uso durante gli attacchi informatici. Questo controllo comunque è stato applicato, dicevo, con GPT 5.6, mentre per Cloud Mythos 5 e Fable 5 è stato imposto un divieto di accesso delle persone, aziende, organizzazioni non statunitensi per motivi di sicurezza nazionale. Ecco, un'azienda straniera avrebbe comunque aggirato le protezioni ed usato Cloud Fable 5 per scoprire le vulnerabilità software che potrebbero essere sfruttate per attacchi contro i sistemi americani. E veramente questo, amici, è una cosa, dicevo, incredibile, lasciatemelo dire, quello che hanno combinato con Anthropic. Andiamo ancora avanti, amici, perché la notizia è di cronaca, insomma, con i mondiali di calcio c'è chi, come si dice, vedeva le partite a scrocco, è facile dirla così, e insomma i mondiali che sono entrati nella fase più calda, insomma, sempre più tifosi appassionati si sono rivolti allo streaming illegale per guardare le partite in diretta sui loro dispositivi, e questo ne è consapevole il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che si è subito mosso per, diciamo, tempi abbastanza brevi, coordinando un'operazione antipirateria che avrebbe portato alla chiusura, pensate un po', di 400 domini che erano accessibili, questi anche a livello globale, insomma, quando poi partono queste cose sapete voi che si estendono. Nel comunicato l'ente federale sottolinea che collegarsi a questi siti per vedere i match, ecco, non solo alimenta economicamente un network basato sull'illecito, che è fondato sulla violazione della proprietà intellettuale, ma porta con sé anche potenziali rischi per la sicurezza, perché ci si può infatti imbattere in pagine o anche in applicazioni che, insomma, ingannano il visitatore e lo spingono ad eseguire dei download malevoli o addirittura a cedere delle informazioni piuttosto riservate. E andiamo ancora avanti, amici, in Australia, insomma, ci sono andati giù, come si dice, di brutto per quanto riguarda i social media che vengono usati dai giovani con età inferiore ai 16 anni. Sì, sembra che continuino ad accedere ai social media, e il primo ministro Anthony Albanese ha annunciato che la sanzione per la violazione della legge sarà ancora raddoppiata, in quanto le piattaforme non avrebbero implementato delle protezioni adeguate. Il garante della privacy, comunque, attenzione, perché già sta avviando delle indagini. La legge, che è denominata Social Media Minimum Age, è in vigore dallo scorso 10 dicembre 2025 e vieta di fatto ai minori di 16 anni l'accesso a Facebook, Instagram, Reddit, Snapchat, TikTok, Twitter, Threads. E poi attenzione, c'è anche YouTube, Twitch, Kick, insomma le piattaforme devono quindi verificare l'età prima dell'iscrizione. Il primo ministro australiano ha comunque dichiarato che sono stati rimossi e disattivati o limitati oltre 5 milioni di account. In caso di violazione della legge sono previste anche delle sanzioni fino a 49,5 milioni di dollari australiani, e questo per le piattaforme, mentre una bella denuncia, insomma, per reato di sostituzione di persona, per avere fornito chiaramente false generalità, per avere aggirato queste piattaforme i minori e i loro familiari. Andiamo ancora avanti, dopo la musica, amici, c'è una notizia che qualcuno sicuramente farà tirare giù un'imprecazione, ma dovete sapere che da questo mese, attenzione, sarà applicato il famoso dazio europeo di 3 euro ai pacchi che hanno un valore inferiore ai 150 euro spediti da paesi extra Unione Europea. E sì, voi che fate acquisti online, insomma, sempre da questo mese anche la tassa italiana di 2 euro per coprire le spese doganali, quasi certamente, ecco, questi balzelli saranno addebitati ai consumatori, e non è finita qui, insomma, ci volete proprio ammazzare, ditelo. Il 1 novembre 2026 arriverà pure la commissione di gestione europea, che saranno ancora 2 euro in più. Insomma, la dobbiamo dire noi, lo dite voi. Lo so che la tentazione è forte, però amici, dai, come si fa? Nel 2025 sarebbero entrati in Europa, dovete sapere, quasi 6 miliardi di articoli di basso valore, quindi ecco, il 90% dei quali provenienti dalla Cina. Sapete che cosa faranno i cinesi adesso? Abbasseranno di 2 euro il valore, così, insomma. Vabbè, ma dico, li avete presi per... Finora erano esentati dai dazi doganali, ma l'Unione Europea ha deciso di eliminare questa agevolazione per tre principali motivi. La concorrenza sleale, insomma, perché ricevono i sussidi dal governo cinese, loro, nei confronti di aziende europee, un aumento dell'inquinamento ambientale, mancato rispetto degli obblighi di sicurezza, insomma, di prodotti illegali. Però adesso io mi sto ponendo una domanda, così mentre siamo in onda, ma in Europa oggi che cosa si produce? Insomma, di solito chi si rivolge a questi mercati acquista capi di vestiario, elettronica, ma vengono prodotti queste cose, questi articoli in Europa? Fatemi capire. Il tempo che è letteralmente volato in questo giovedì, amici, noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web. Ci fermiamo qua. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi, ancora un grazie per averci seguito, e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme. Come sempre vi rinnovo il nostro prossimo appuntamento a domani alla solita ora su questa radio.
0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: Prima radio, musica ed informazione.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 9 luglio e si festeggia Sant'Armando e Santa Letizia. Il proverbio del giorno è: gli occhi sono la finestra dell'anima. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, se siete alla ricerca di un lavoro, siete precari, oggi potrete essere baciati in fronte dalla dea bendata. Osate, mettete il ferro finché è caldo, ve la caverete alla grande, cogliete ogni opportunità adatta per mettervi in luce. Novità in vista.
2: Toro, almeno fino a quando Saturno vi è contro, il vostro cielo non si rasserenerà mai del tutto e presenterà sempre qua e là qualche nuvoletta. Siate più gentili e comprensivi con chi vi vive accanto. Non eccedete in pignoleria e atteggiamenti scorbutici.
1: Gemelli, credendo maggiormente nelle vostre capacità, potrete aspirare a raggiungere importanti obiettivi, sia nella sfera affettiva che in quella professionale. Tutti vi stimano e vi vogliono bene e improvvisamente ve ne renderete conto. Finalmente.
2: Cancro, con Marte nel segno in trigono a Nettuno, accettate di partecipare a un'associazione umanitaria per occuparvi di chi è meno fortunato di voi. Non lesinate il vostro aiuto. Vi accorgerete che donando agli altri vi sentirete più in pace con voi stessi.
1: Leone, non lasciatevi tarpare le ali da un familiare che è sempre in ansia e continua a volervi tenere nonostante le proteste sotto una campana di vetro. Operate tutti i cambiamenti che desiderate e se sarà necessario entrate pure in rotta di collisione.
2: Vergine, è arrivato il momento di rimettere in discussione certe consuetudini sia negli affetti che sul lavoro. Non è il caso di tergiversare ulteriormente. Talvolta date confidenza e solidarietà a persone che non sono sincere e vi stanno accanto per interesse.
1: Bilancia, giornata in cui concluderete molto poco. Sarete spesso distratti, indolenti, a poco serviranno i continui richiami di una persona cara. Fate pure largo ai sogni, ma quando è necessario essere concreti non tiratevi indietro. Vi riposerete domani.
2: Scorpione, con Giove disarmonico da Leone sarete insofferenti alla routine, alle regole della vita. Premunitevi anche oggi, non siate superficiali ed evitate di imbarcarvi in nuovi progetti. Per ora limitatevi all'ordinaria amministrazione.
1: Sagittario, riporterete sul lavoro molti apprezzamenti e attestazioni di stima. Alcuni colleghi vi dimostreranno la loro gioia e vicinanza. Realizzate i cambiamenti che sono diventati urgenti e improcrastinabili, rimanendo con i piedi ben piantati a terra.
2: Capricorno, l'azione realistica di Saturno si farà sentire e voi dovrete mettere a frutto la vostra capacità di riflessione e la continuità di intenti. Dovrete destreggiarvi in questioni pratiche pur non avendone alcuna dimestichezza, ma chi fa da sé fa per tre.
1: Acquario, Saturno nemico proseguirà il suo tragitto nel segno e voi continuerete a lamentarvi. Vi sentirete attratti da realtà molto diverse dalla vostra. Se riuscirete a ritagliarvi uno spazio con tranquillità, presto le idee che avete in testa prenderanno forma.
2: Pesci, con Nettuno nel segno che sorride a Marte in Cancro, sarete capaci di manifestare le emozioni e i sentimenti che avvertite, anche i più sottili. Prendete carta e penna e provate a esprimere con la scrittura i vostri stati d'animo con poesie e racconti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Nuovi attacchi americani contro l'Iran, mentre in Bahrain tornano a suonare le sirene antiaeree e sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela. La vitola respinge le accuse nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, aperta un'inchiesta sull'incendio del centro logistico di Milano. Tragedia nel Trevigiano, muore un bambino di un anno e mezzo investito dall'auto guidata dalla donna. Cultura con il premio Strega Polo Sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuova escalation dell'attenzione in Medio Oriente. Per la seconda notte consecutiva sono risuonate le sirene antiaeree in Bahrain, mentre gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro obiettivi iraniani. Rumori di esplosioni sono stati segnalati nelle città di Bandar Abbas e Sirik, vicino allo stretto di Hormuz. Donald Trump ha definito l'operazione una rappresaglia per gli attacchi iraniani contro navi commerciali, avvertendo Teheran che in caso di nuove azioni la risposta americana sarà ancora più dura.
2: Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Le vittime accertate sono salite a 3.811, mentre i feriti restano oltre 16.700. Più di 6.000 persone sono state estratte vive dalle macerie. Intanto la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha rivolto un appello a re Carlo III del Regno Unito, chiedendo la restituzione delle riserve d'oro venezuelane custodite presso la Banca d'Inghilterra per finanziare gli interventi di ricostruzione.
1: La cronaca: si difende Walter Lavitola nell'inchiesta sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci davanti ai magistrati romani. L'imprenditore ha respinto ogni accusa, dichiarando di non avere alcun coinvolgimento nell'episodio e parlando di un rapporto di amicizia con il conduttore di Report. Intanto scoppia una polemica per alcune dichiarazioni attribuite al direttore degli approfondimenti Rai, Paolo Corsini, che ha però smentito di aver rilasciato qualsiasi intervista, ribadendo la piena fiducia nel lavoro della magistratura.
2: La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio che ha devastato il centro di smistamento della BRT nel quartiere Bovisa. Le prime ricostruzioni indicano che il rogo sia partito da un container prima di estendersi all'intera struttura. Restano in vigore anche per oggi le raccomandazioni delle autorità sanitarie: finestre chiuse, evitare attività all'aperto, nelle vicinanze non consumare frutta e verdura coltivate nell'area interessata. Le prime analisi dell'ARPA non evidenziano però comunque ulteriori criticità ambientali.
1: Tragedia nel Trevigiano: un bambino di appena un anno e mezzo è morto dopo essere stato investito dall'auto guidata dalla nonna durante una manovra in retromarcia in un parcheggio a Zero Branco. Il piccolo era sfuggito dalle braccia della madre ed è finito dietro la vettura senza che il padre riuscisse a intervenire. Trasportato d'urgenza in ospedale, è deceduto poco dopo il ricovero sulla

0: Infine lo sport, il tennis cresce l'attesa per la semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. I due si affronteranno domani, venerdì, sul campo centrale con inizio previsto nel primo pomeriggio. Dopo aver conquistato la semifinale, il numero uno del mondo proverà a superare il campione serbo per conquistare l'accesso alla finale dello Slam londinese. Nell'altra semifinale si sfideranno il britannico Arthur Ferry e il tedesco Alexander Zverev. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:01.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il sole su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio saranno possibili deboli rovesci o isolati temporali sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, lungo le Alpi orientali e sulle aree appenniniche tra Liguria ed Emilia. Sul resto del settentrione il tempo si manterrà stabile. Al centro la mattinata trascorrerà con cieli sereni o al più velati. Durante le ore più calde si svilupperanno nubi lungo tutta la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno estendersi anche alle pianure del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni anche temporalesche su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Gargano. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dalla tarda serata. Sulla Sicilia e sul resto della Puglia il tempo resterà invece generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento al nord, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Puglia, mentre subiranno una lieve diminuzione sul Triveneto. Altrove non sono previste variazioni significative. Le massime caleranno su gran parte del nord, fatta eccezione per la Liguria, dove saranno in lieve aumento. Al centro il calo sarà più evidente sulle regioni adriatiche, mentre Toscana e Sardegna registreranno un lieve aumento e Lazio valori pressoché stabili. Al sud le massime diminuiranno su Molise e Puglia, aumenteranno su Campania e Sicilia e resteranno sostanzialmente invariate su Calabria e Basilicata. I venti saranno deboli a regime variabile su tutto il paese, con locali rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale orientale, lo stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 9 luglio e si festeggia Sant'Armando e Santa Letizia. Il proverbio del giorno è: gli occhi sono la finestra dell'anima. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, se siete alla ricerca di un lavoro, siete precari, oggi potrete essere baciati in fronte dalla dea bendata. Osate, mettete il ferro finché è caldo, ve la caverete alla grande, cogliete ogni opportunità adatta per mettervi in luce. Novità in vista.
2: Toro, almeno fino a quando Saturno vi è contro, il vostro cielo non si rasserenerà mai del tutto e presenterà sempre qua e là qualche nuvoletta. Siate più gentili e comprensivi con chi vi vive accanto, non eccedete in pignoleria e atteggiamenti scorbutici.
1: Gemelli, credendo maggiormente nelle vostre capacità potrete aspirare a raggiungere importanti obiettivi sia nella sfera affettiva che in quella professionale. Tutti vi stimano e vi vogliono bene e improvvisamente ve ne renderete conto. Finalmente.
2: Cancro, con Marte nel segno intrigono a Nettuno, accettate di partecipare a un'associazione umanitaria per occuparvi di chi è meno fortunato di voi. Non lesinate il vostro aiuto. Vi accorgerete che donando agli altri vi sentirete più in pace con voi stessi.
1: Leone, non lasciatevi tarpare le ali da un familiare che è sempre in ansia e continua a volervi tenere nonostante le proteste sotto una campana di vetro. Operate tutti i cambiamenti che desiderate e se sarà necessario entrate pure in rotta di collisione.
2: Vergine, è arrivato il momento di rimettere in discussione certe consuetudini sia negli affetti che sul lavoro. Non è il caso di tergiversare ulteriormente. Talvolta date confidenza e solidarietà a persone che non sono sincere e vi stanno accanto per interesse.
1: Bilancia. Giornata in cui concluderete molto poco, sarete spesso distratti, indolenti, a poco serviranno i continui richiami di una persona cara. Fate pure largo ai sogni, ma quando è necessario essere concreti non tiratevi indietro, vi riposerete domani.
2: Scorpione, con Giove disarmonico da Leone sarete insofferenti alla routine, alle regole della vita. Premunitevi anche oggi, non siate superficiali ed evitate di imbarcarvi in nuovi progetti. Per ora limitatevi all'ordinaria amministrazione.
1: Sagittario, riporterete sul lavoro molti apprezzamenti e attestazioni di stima. Alcuni colleghi vi dimostreranno la loro gioia e vicinanza. Realizzate i cambiamenti che sono diventati urgenti e improcrastinabili, rimanendo con i piedi ben piantati a terra.
2: Capricorno, l'azione realistica di Saturno si farà sentire e voi dovrete mettere a frutto la vostra capacità di riflessione e la continuità di intenti. Dovrete destreggiarvi in questioni pratiche pur non avendone alcuna dimestichezza, ma chi fa da sé fa per tre.
1: Acquario, Saturno nemico proseguirà il suo tragitto nel segno e voi continuerete a lamentarvi. Vi sentirete attratti da realtà molto diverse dalla vostra. Se riuscirete a ritagliarvi uno spazio con tranquillità, presto le idee che avete in testa prenderanno forma.
2: Pesci, con Nettuno nel segno che sorride a Marte in Cancro, sarete capaci di manifestare le emozioni e i sentimenti che avvertite, anche i più sottili. Prendete carta e penna e provate a esprimere con la scrittura i vostri stati d'animo con poesie e racconti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Trampolino nuovo, protagonista ad Ankara, critica agli alleati, apre la produzione di Patriot per Kiev e rivendica la legittimità e l'efficacia dei nuovi attacchi in Iran. La decisione della Corte Suprema sullo Ius Soli sbagliata, così Donald Trump sul suo social Truth. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato nella serata di ieri all'interno del deposito di un corriere BRT in via Don Giovanni Minzoni, nella zona nord di Milano. Michele Mari vince il premio Strega 2026 con il romanzo I Convitati di Pietra, che ha avuto 190 voti. E poi lo sport, tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Trump di nuovo protagonista ad Ankara, critica gli alleati, apre alla produzione di Patriot per Kiev, rivendica la legittimità e l'efficacia dei nuovi attacchi in Iran. Il servizio della redazione.
2: Nella conferenza stampa conclusiva del vertice NATO di Ankara, il presidente americano ha definito il conflitto un enorme successo, ribadendo che Teheran non avrà l'arma nucleare. Trump ha inoltre invitato tutti i paesi dell'alleanza ad accelerare il percorso per raggiungere il 5% del PIL destinato alla difesa, sottolineando i progressi già compiuti dagli alleati. Alla conferenza erano presenti anche il segretario di Stato Marco Rubio e il capo del Pentagono Pete Hegseth.
1: La decisione della Corte Suprema sullo Ius Soli è sbagliata. Presenterò immediatamente una richiesta di riesame alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Questo errore giudiziario distruggerà l'America se non cambieranno queste loro decisioni assolutamente folli. Così Donald Trump sul suo social Truth. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato nella serata di ieri all'interno del deposito di un corriere BRT in via Don Giovanni Minzoni, nella zona nord di Milano, di fronte ad uno studentato e a poche centinaia di metri dal campus del Politecnico di Milano. Secondo le prime informazioni, l'incendio è partito da un container e si è allargato nella grande struttura, in particolare in un capannone dove era custodito il materiale da consegnare. All'interno c'erano muletti per la movimentazione dei pacchi, ma non camion. Vogliamo pagina e Michele Mari, il vincitore del premio Strega 2026, il servizio della redazione.
3: Lo scrittore si è imposto con il romanzo I Convitati di Pietra, pubblicato da Einaudi, ottenendo 190 preferenze. Al secondo posto Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, seguito da Bianca Pizzorno con La Sonnambula. La votazione ha partecipato oltre l'80% degli aventi diritto.
1: Lo sport, la pallavolo, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente a Napoli il prossimo 10 settembre alla partita inaugurale degli europei di volley tra Italia e Svezia. La nazionale di pallavolo maschile di Ferdinando De Giorgi tra il 10 e il 26 settembre vivrà l'emozione di disputare il torneo continentale in casa con la manifestazione coorganizzata insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania, che

0: Generali, maglia gialla, arresta il norvegese Thorstein Train della 1X Mobility. Nella top 10 di giornata si inserisce anche Mads Pedersen, che si tiene stretta la sua maglia verde. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, bentrovati. Traffico molto intenso da talora su tutte le principali arterie della Campania. Ci sono difficoltà sull'Autosole, dove il traffico risulta congestionato, con le code segnalate a partire da Casoria fino a San Giovanni a Teduccio in direzione di Salerno. Traffico congestionato anche sull'asse Melito-Scampia, con lunghe code da Scampia a Giuliano in Campania in direzione Lago Patria. Si tratta di un incidente. Notevoli difficoltà anche sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno. Un incidente provoca incolonnamenti a partire da Torre Annunziata fino a San Giorgio a Cremano in direzione quindi di Napoli. Sulla A2 del Mediterraneo code per traffico molto intenso da Baronissi al nodo autostradale di Salerno. Parliamo ora di trasporto ferroviario, perché questa mattina ci sono notevoli disagi e forti ritardi sulla linea Napoli-Salerno-Reggio Calabria, questo a causa di un guasto alla rete. Lavori notturni sulla tangenziale di Napoli tra le ore 23 e le ore 6, chiusura del tratto compreso tra la zona ospedaliera e Camaldoli in direzione di Pozzuoli, con il medesimo orario tra le 23 e le 6, chiusura della tangenziale anche tra Arco Felice e Agnano in direzione di Capodichino. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il sole su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio saranno possibili deboli rovesci o isolati temporali sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, lungo le Alpi orientali e sulle aree appenniniche tra Liguria ed Emilia. Sul resto del settentrione il tempo si manterrà stabile. Al centro la mattinata trascorrerà con cieli sereni o al più velati. Durante le ore più calde si svilupperanno nubi lungo tutta la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno estendersi anche alle pianure del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni anche temporalesche su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Gargano. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dalla tarda serata. Sulla Sicilia e sul resto della Puglia il tempo resterà invece generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento al nord, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Puglia, mentre subiranno una lieve diminuzione sul Triveneto. Altrove non sono previste variazioni significative. Le massime caleranno su gran parte del nord, fatta eccezione per la Liguria, dove saranno in lieve aumento. Al centro il calo sarà più evidente sulle regioni adriatiche, mentre Toscana e Sardegna registreranno un lieve aumento, e Lazio valori pressoché stabili. Al sud le massime diminuiranno su Molise e Puglia, aumenteranno su Campania e Sicilia e resteranno sostanzialmente invariate su Calabria e Basilicata. I venti saranno deboli a regime, variabili su tutto il paese, con locali rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale orientale, lo stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 9 luglio e si festeggia Santa Armando e Santa Letizia. Il proverbio del giorno è: gli occhi sono la finestra dell'anima. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, se siete alla ricerca di un lavoro, siete precari, oggi potrete essere baciati in fronte dalla dea bendata. Osate, mettete il ferro finché è caldo, ve la caverete alla grande, cogliete ogni opportunità adatta per mettervi in luce. Novità in vista.
2: Toro, almeno fino a quando Saturno vi è contro, il vostro cielo non si rasserenerà mai del tutto e presenterà sempre qua e là qualche nuvoletta. Siate più gentili e comprensivi con chi vi vive accanto. Non eccedete in pignoleria e atteggiamenti scorbutici.
1: Gemelli, credendo maggiormente nelle vostre capacità, potrete aspirare a raggiungere importanti obiettivi, sia nella sfera affettiva che in quella professionale. Tutti vi stimano e vi vogliono bene e improvvisamente ve ne renderete conto. Finalmente.
2: Cancro, con Marte nel segno intrigono a Nettuno, accettate di partecipare a un'associazione umanitaria per occuparvi di chi è meno fortunato di voi. Non lesinate il vostro aiuto. Vi accorgerete che donando agli altri vi sentirete più in pace con voi stessi.
1: Leone, non lasciatevi tarpare le ali da un familiare che è sempre in ansia e continua a volervi tenere nonostante le proteste sotto una campana di vetro. Operate tutti i cambiamenti che desiderate e se sarà necessario entrate pure in rotta di collisione.
2: Vergine, è arrivato il momento di rimettere in discussione certe consuetudini sia negli affetti che sul lavoro. Non è il caso di tergiversare ulteriormente. Talvolta date confidenza e solidarietà a persone che non sono sincere e vi stanno accanto per interesse.
1: Bilancia, giornata in cui concluderete molto poco. Sarete spesso distratti, indolenti, a poco serviranno i continui richiami di una persona cara. Fate pure largo ai sogni, ma quando è necessario essere concreti non tiratevi indietro. Vi riposerete domani.
2: Scorpione, con Giove disarmonico da Leone sarete insofferenti alla routine, alle regole della vita. Premunitevi anche oggi, non siate superficiali ed evitate di imbarcarvi in nuovi progetti. Per ora limitatevi all'ordinaria amministrazione.
1: Sagittario, riporterete sul lavoro molti apprezzamenti e attestazioni di stima. Alcuni colleghi vi dimostreranno la loro gioia e vicinanza. Realizzate cambiamenti che sono diventati urgenti e improcrastinabili, rimanendo con i piedi ben piantati a terra.
2: Capricorno, l'azione realistica di Saturno si farà sentire e voi dovrete mettere a frutto la vostra capacità di riflessione e la continuità di intenti. Dovrete destreggiarvi in questioni pratiche pur non avendone alcuna dimestichezza, ma chi fa da sé fa per tre.
1: Acquario, Saturno nemico proseguirà il suo tragitto nel segno e voi continuerete a lamentarvi. Vi sentirete attratti da realtà molto diverse dalla vostra. Se riuscirete a ritagliarvi uno spazio con tranquillità, presto le idee che avete in testa prenderanno forma.
2: Pesci, con Nettuno nel segno che sorride a Marte in Cancro, sarete capaci di manifestare le emozioni e i sentimenti che avvertite, anche i più sottili. Prendete carta e penna e provate a esprimere con la scrittura i vostri stati d'animo con poesie e racconti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: gli Stati Uniti hanno avviato nuovi attacchi contro l'Iran, lo annuncia il Central Command. Per quanto riguarda i rapporti tra Italia e Stati Uniti, resta un clima di freddezza tra Meloni e Trump. Noi possiamo promettere che saremo uniti, testardamente unitari, non faremo mai più il favore degli esteri di dividerci. Così la segretaria del PD, Elly Schlein, parlando al comizio del campo largo a Napoli. Michele Mari vince il premio Strega 2026 con il romanzo I Comitati di Pietra di Inaudi, che ha avuto 190 voti. E poi lo sport, tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno avviato nuovi attacchi contro l'Iran, lo annuncia il Central Command. Nel frattempo, media iraniani hanno riferito di rumori di esplosioni segnalati in tarda serata di ieri in località del sud del paese. Questa è una rappresaglia per il bombardamento di navi da parte dell'Iran avvenuto ieri, ha nuovamente chiarito Trump. Se dovesse succedere di nuovo, la situazione peggiorerà notevolmente. Ieri la chiusura del vertice NATO ad Ankara, con Trump che ha minacciato i partner in caso di mancato appoggio su Groenlandia e Iran. Per quanto riguarda i rapporti tra Italia e Stati Uniti, resta un clima di freddezza tra Meloni e Trump, il servizio della redazione.
2: Al termine del vertice NATO interviene anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Rispondendo alle domande dei giornalisti, la Premier ha dichiarato di non pentirsi dell'investimento politico fatto sul rapporto con Donald Trump. Meloni ha spiegato che il suo obiettivo resta l'unità dell'Occidente e che questa linea non è nata con l'arrivo del Presidente americano, ma caratterizza tutti i suoi rapporti internazionali. Inoltre, ricordato la finita con Trump su temi come l'immigrazione e la cultura woke, ribadendo di non avere intenzione di cambiare impostazione.
1: Noi possiamo promettere che saremo uniti, testardamente unitari, non faremo mai più il favore alle destre di dividerci. Così la segretaria del PD, Elly Schlein, parlando ieri al comizio del Campo Largo a Napoli. Uniti andremo insieme a vincere le prossime elezioni e a cambiare questo paese per renderlo un paese più giusto, un paese migliore, un paese dove tutte e tutti hanno la stessa opportunità di contribuire al benessere collettivo, aggiunto. Ultima pagina, Michele Mari vince il premio Strega 2026 con il romanzo I convitati di pietra, che ha avuto 190 voti. Al secondo posto Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, con 152 voti. Al terzo Bianca Pizzorno con La sonnambula, 84 voti. Al quarto posto Alcide Pierantozzi con Lo sbirico, 78 voti. Quinta Teresa Ciabatti con Donna Regina, 75 voti. Sesta Elena Rui con Vedove di Camus, 64 voti. Il totale dei voti espressi è 643, pari all'84% degli aventi diritto a presiedere il seggio Andrea Baiani, vincitore dell'edizione 2024. Sport e tennis, Wimbledon verso l'epilogo, domani le due semifinali.

0: Oggi prendono il via i quarti di finale, alle 22 in campo Francia-Marocco, domani alle 21 tocca Spagna e Belgio, sabato alle 23 ora italiana la sfida Norvegia e Inghilterra e poi alle 3 di notte di domenica di scena Argentina-Svizzera. Non c'è altro, più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 10:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buon giorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Volano le libellule sopra gli stagni.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche.

piangere arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

venimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

sono proseguiti anche la notte scorsa i bombardamenti americani in Iran dopo la brusca rottura della tregua, ieri la chiusura del vertice NATO ad Ankara con Trump che ha minacciato i partner in caso di mancato appoggio su Groenlandia. Iran continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. A Milano finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stop alla consumazione di verdura e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e nelle scuole di infanzia di uscire negli spazi all'aperto dopo l'incendio di ieri in via Don Giovanni Minzoni alla Bovisa. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Non si fermano i bombardamenti americani in Iran dopo la brusca rottura della tregua e dal servizio della redazione.
2: Per la seconda notte consecutiva sono risuonate le sirene antiaeree in Bahrain, mentre gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro obiettivi iraniani. Rumori di esplosioni sono stati segnalati nelle città di Bandar Abbas e Sirik, vicino allo stretto di Hormuz. Donald Trump ha definito l'operazione una rappresaglia per gli attacchi iraniani contro navi commerciali, avvertendo Teheran che in caso di nuove azioni la risposta americana sarà ancora più dura.
1: Ieri la chiusura del vertice NATO ad Ankara, con Trump che ha minacciato i partner in caso di mancato appoggio su Groenlandia e Iran. Per quanto riguarda i rapporti tra Italia e Stati Uniti, resta un clima di freddezza tra Meloni e Trump. La premier ha però ricordato le affinità con Trump su temi come l'immigrazione e la cultura woke, ma affermando di non averne parlato con lui. Sentiamo le parole di Meloni.
3: Guardi, quello che posso dirle io è che no, questi due temi non sono stati oggetto della nostra discussione oggi, che devo dire è stato un confronto molto positivo. Poi ormai un po' in punta di piedi, ma insomma è stato un clima costruttivo, positivo, di unità, e quindi non si è parlato di queste questioni. Per quello che riguarda le truppe americane, allo stato attuale a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale.
1: Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela e il servizio della redazione.
4: Le vittime accertate sono salite a 3.811, mentre i feriti restano oltre 16.700. Più di 6.000 persone sono state estratte vive dalle macerie. Intanto la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha rivolto un appello a Re Carlo III del Re.

0: La serata di ieri un enorme incendio ha avvolto un capannone del Corriere VRT in via Don Giovanni Minzoni alla Bovisa, nella zona nord di Milano. L'incendio è partito da un container e si è allargato nella grande struttura, in particolare in un capannone dove era custodito il materiale da consegnare. Il corpo di una donna di 54 anni è stato trovato all'alba in una strada isolata in una zona industriale di Cinisello Balsamo, nel Milanese. Il cadavere, già in parziale stato di decomposizione, si trovava nei pressi di un capanno a ridosso di uno svincolo in via Padre Ronchi. Sul caso indagano i carabinieri. A Sport il Calcio, l'ex difensore Rafael Márquez è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale messicana, come annunciato dalla Federazione Calcistica Messicana due giorni dopo l'eliminazione del paese agli ottavi di finale dei mondiali che il Messico coorganizza con Stati Uniti e Canada. L'ex difensore centrale della nazionale messicana, 147 presenze, di 47 anni, succede a Vieira Aguirre, di cui era stato assistente. In un comunicato la federazione ha spiegato che Márquez garantirà la continuità del progetto avviato col suo predecessore nel 2024, concludosi con la sconfitta contro l'Inghilterra agli ottavi di finale dei mondiali di casa. Il tennis, due sconfitte nette ridimensionano le ambizioni italiane a Wimbledon. Prima Jasmine Paolini ferma la sua corsa con l'Ucraina Kostyuk, cedendo in due set 6-3-6-2, poi Flavio Cobolli crolla con la wild card Arthur Ferri in 3-set 6-4-7-6-6-0. Entrambi sulla centrale non sono riusciti a confermare il livello di tennis espresso nei giorni precedenti, interrompendo ai quarti di finale una corsa fin lì esaltante. Abbiamo terminato, dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 11:04.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, bentrovati. Traffico molto intenso da talora su tutte le principali arterie della Campania. Ci sono difficoltà sull'Autosole, dove il traffico risulta congestionato, con le code segnalate a partire da Casoria fino a San Giovanni a Teduccio in direzione di Salerno. Traffico congestionato anche sull'asse Melito Scampia, con lunghe code da Scampia a Giuliano in Campania in direzione Lago Patria. Si tratta di un incidente. Notevoli difficoltà anche sulla A3 Napoli Pompei Salerno. Un incidente provoca incolonnamenti a partire da Torre Annunziata fino a San Giorgio a Cremano in direzione quindi di Napoli. Sulla A2 del Mediterraneo code per traffico molto intenso da Baronissi al nodo autostradale di Salerno. Parliamo ora di trasporto ferroviario, perché questa mattina ci sono notevoli disagi e forti ritardi sulla linea Napoli-Salerno-Reggio Calabria. Questo a causa di un guasto alla rete. Lavori notturni sulla tangenziale di Napoli tra le ore 23 e le ore 6. Chiusura del tratto compreso tra la zona ospedaliera e Camaldoli in direzione di Pozzuoli, con il medesimo orario tra le 23 e le 6. Chiusura della tangenziale anche tra Arco Felice e Agnano in direzione di Capodichino. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il sole su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio saranno possibili deboli rovesci o isolati temporali sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, lungo le Alpi orientali e sulle aree appenniniche tra Liguria ed Emilia. Sul resto del settentrione il tempo si manterrà stabile. Al centro la mattinata trascorrerà con cieli sereni o al più velati. Durante le ore più calde si svilupperanno nubi lungo tutta la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno estendersi anche alle pianure del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni anche temporalesche su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Gargano. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dalla tarda serata. Sulla Sicilia e sul resto della Puglia il tempo resterà invece generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento al nord, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Puglia, mentre subiranno una lieve diminuzione sul Triveneto. Altrove non sono previste variazioni significative. Le massime caleranno su gran parte del nord, fatta eccezione per la Liguria, dove saranno in lieve aumento. Al centro il calo sarà più evidente sulle regioni adriatiche, mentre Toscana e Sardegna registreranno un lieve aumento, e Lazio valori pressoché stabili. Al sud le massime diminuiranno su Molise e Puglia, aumenteranno su Campania e Sicilia e resteranno sostanzialmente invariate su Calabria e Basilicata. I venti saranno deboli a regime, variabili su tutto il paese, con locali rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale orientale, lo stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Ai mondiali di calcio, dopo il giorno di riposo, oggi prendono il via i quarti di finale. L'ex difensore Rafael Márquez è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale messicana. Il tennis, due sconfitte nette ridimensionano le ambizioni italiane a Wimbledon. Prima Jasmine Paolini, poi Flavio Cobolli. Wimbledon intanto si avvia l'epilogo, domani le due semifinali riflettori sulla sfida tra Sinner e Djokovic. La pallavolo, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente a Napoli il prossimo 10 settembre alla partita inaugurale degli europei di volley tra Italia e Svezia, e poi il ciclismo tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Ai mondiali di calcio, dopo il giorno di riposo, oggi prendono il via i quarti di finale alle 22 in campo Francia-Marocco, domani alle 21 tocca Spagna e Belgio, sabato alle 23 ora italiana la sfida Norvegia-Inghilterra e poi alle 3 di notte di domenica di scena Argentina-Svizzera. L'ex difensore Rafael Márquez è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale messicana, come annunciato da Federazione calcistica messicana due giorni dopo l'eliminazione del paese agli ottavi di finale dei mondiali che il Messico coorganizza con Stati Uniti e Canada. L'ex difensore centrale della nazionale messicana, 147 presenze di 47 anni, succede a Javier Aguirre, di cui era stato assistente. In un comunicato la federazione ha spiegato che Márquez garantirà la continuità del progetto avviato dal suo predecessore nel 2024, conclusosi con la sconfitta contro l'Inghilterra agli ottavi di finale dei mondiali in casa. Il tennis, due sconfitte nette ridimensionano le ambizioni italiane a Wimbledon. Prima Jasmine Paolini ferma la sua corsa con l'Ucraina Kostyuk cedendo in due set 6-3-6-2, poi Flavio Cobolli crolla con la wild card Arthur Ferri in 3-set 6-4 7-6-6-0. Entrambi sul centrale non sono riusciti a confermare il livello di tennis espresso nei giorni precedenti, interrompendo ai quarti di finale una corsa fin lì esaltante. Wimbledon intanto si avvia l'epilogo, domani le due semifinali, il servizio della redazione.
2: Cresce l'attesa per la semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, i due si affrontano.

0: europei di volley tra Italia e Svezia, la nazionale di pallavolo maschile di Ferdinando De Giorgi tra il 10 e il 26 settembre vivrà l'emozione di disputare il torneo continentale in casa con la manifestazione coorganizzata insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania che si svolgerà a Napoli, Modena, Torino e Milano. Il ciclismo, primavera volata e prima vittoria al Tour de France per l'olandese Olav Kooi che si aggiudica la quinta tappa, il corridore della Deca battuto di pochissimo Max Kanter e Tim Merlier in una delle frazioni con meno dislivello, 1600 metri, di questa edizione della Grand Boucle fatta apposta per velocisti. Non cambia la classifica generale in maglia gialla, resta il norvegese Torstein Train della 1X Mobility. Nella top 10 di giornata si inserisce anche Mads Pedersen che si tiene stretta la sua maglia verde. Già oggi gli equilibri potrebbero cambiare con la prima prova in montagna sui Pirenei, frazione che dovrebbe cominciare a dare spettacolo a 80 km dal traguardo quando i corridori si troveranno ai piedi della Spin, 12 km con una pendenza media del 6,5% prima di scalare l'iconico Tourmalet, 17,1 km con una pendenza media del 7,3%. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 12:04.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: Prima Radio, musica ed informazione.
18: Accendiamo la radio.
19: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
18: Ma che...
20: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
18: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
19: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
20: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
18: Ah però...
19: Più qualità,
20: più radio.
19: Con DAB Plus.
21: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di Crea.

Nei mondiali di calcio, dopo il giorno di riposo, oggi prendono il via i quarti di finale. L'ex difensore Rafael Márquez è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale messicana. Il tennis, due sconfitte nette ridimensionano le ambizioni italiane a Wimbledon. Prima Jasmine Paolini, poi Flavio Cobolli. Wimbledon intanto si avvia all'epilogo. Domani le due semifinali, riflettori sulla sfida tra Sinner e Djokovic. La pallavolo, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente a Napoli il prossimo 10 settembre alla partita inaugurale degli europei di volley tra Italia e Svezia, e poi il ciclismo tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Ai mondiali di calcio, dopo il giorno di riposo, oggi prendono il via i quarti di finale alle 22 in campo Francia-Marocco, domani alle 21 tocca Spagna e Belgio, sabato alle 23 ora italiana la sfida Norvegia-Inghilterra e poi alle 3 di notte di domenica di scena Argentina-Svizzera. L'ex difensore Rafael Márquez è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale messicana, come annunciato da Federazione calcistica messicana due giorni dopo l'eliminazione del paese agli ottavi di finale dei mondiali che il Messico coorganizza con Stati Uniti e Canada. L'ex difensore centrale della nazionale messicana, 147 presenze, di 47 anni, succede a Javier Aguirre, di cui era stato assistente. In un comunicato la federazione ha spiegato che Márquez garantirà la continuità del progetto avviato dal suo predecessore nel 2024, conclusosi con la sconfitta contro l'Inghilterra agli ottavi di finale dei mondiali in casa. Il tennis, due sconfitte nette ridimensionano le ambizioni italiane a Wimbledon. Prima Jasmine Paolini ferma la sua corsa con l'Ucraina Kostyuk, cedendo in due set 6-3-6-2, poi Flavio Cobolli crolla con la wild card Arthur Ferri in tre set 6-4-7-6-6-0. Entrambi sul centrale non sono riusciti a confermare il livello di tennis espresso nei giorni precedenti, interrompendo ai quarti di finale una corsa fin lì esaltante. Wimbledon intanto si avvia l'epilogo, domani le due semifinali, il servizio della redazione.
2: Cresce l'attesa per la semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, i due si affronteranno domani venerdì sul campo centrale con inizio previsto nel primo pomeriggio. Dopo aver conquistato la semifinale, il numero uno del mondo proverà a superare il campione serbo per conquistare l'accesso alla finale dello Slam londinese. Nell'altra semifinale si sfideranno il britannico Arthur Ferri e il tedesco Alexander Zverev.
1: La pallavolo, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente a Napoli il prossimo 10 settembre alla partita inaugurale degli Europei di volley tra Italia e Svezia. La nazionale di pallavolo maschile di Ferdinando De Giorgi tra il 10

0: e Tim Merlier in una delle frazioni con meno dislivello, 1600 metri, di questa edizione della Grande Boucle fatta apposta per velocisti. Non cambia la classifica generale Nadia Jad, resta il norvegese Torstein Train della 1X Mobility. Nella top 10 di giornata si inserisce anche Mads Pedersen, che si tiene stretta la sua maglia verde. Già oggi gli equilibri potrebbero cambiare con la prima prova in montagna sui Pirenei, frazione che dovrebbe cominciare a dare spettacolo a 80 km dal traguardo, quando i corridori si troveranno ai piedi della Spin, 12 km con una pendenza media del 6,5%, prima di scalare l'iconico Tourmalet, 17,1 km con una pendenza media del 7,3%. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:05.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Giovedì, siamo già arrivati alla metà della settimana, giovedì d'estate, eccoci qua, io sono Maurizio Rossi, ben ritrovati, è l'appuntamento con la tecnologia che anche oggi cercheremo di portarvi con tante novità, e ce ne sono, quindi vale la pena come sempre seguire il nostro appuntamento, anche perché fra una news e l'altra avremo tanta buona musica da ascoltare, state con noi. Quest'oggi, amici, volevo parlarvi di intelligenza artificiale, perché insomma ne stanno succedendo delle belle a quanto pare, e soprattutto il governo americano, che avrebbe revocato il ban imposto circa 2 settimane fa al modello Mythos 5 di Anthropic, che comunque, attenzione, sì, sembra sia tornato accessibile però a circa 100 istituzioni negli Stati Uniti, ed è una cosa incredibile, veramente ve lo posso assicurare io che l'ho visto. E poi attenzione, perché OpenAI è stato imposto un rilascio limitato di GPT 5.6, nel frattempo però la Cina ha ridotto il gap con un modello che è il GLM 5.2 di ZA. Donald Trump ha proprio firmato questo ordine esecutivo che prevede un controllo preliminare volontario dei nuovi modelli prima del rilascio pubblico. Lo scopo è quello di verificare, ecco, se sono state implementate delle protezioni sufficienti per impedire in particolare l'uso durante gli attacchi informatici. Questo controllo comunque è stato applicato, dicevo, con GPT 5.6, mentre per Cloud Mythos 5 e Fable 5 è stato imposto un divieto di accesso delle persone, aziende, organizzazioni non statunitensi per motivi di sicurezza nazionale. Ecco, un'azienda straniera avrebbe comunque aggirato le protezioni ed usato Cloud Fable 5 per scoprire le vulnerabilità software che potrebbero essere sfruttate per attacchi contro i sistemi americani. E veramente questo, amici, è una cosa, dicevo, incredibile, lasciatemelo dire, quello che hanno combinato con Anthropic. Andiamo ancora avanti, amici, perché la notizia è di cronaca, insomma, con i mondiali di calcio c'è chi, come si dice, vedeva le partite a scrocco, è facile dirla così, e insomma i mondiali che sono entrati nella fase più calda, insomma, sempre più tifosi appassionati si sono rivolti allo streaming illegale per guardare le partite in diretta sui loro dispositivi, e questo ne è consapevole il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che si è subito mosso per, diciamo, tempi abbastanza brevi, coordinando un'operazione antipirateria che avrebbe portato alla chiusura, pensate un po', di 400 domini che erano accessibili, questi anche a livello globale, insomma, quando poi partono queste cose sapete voi che si estendono. Nel comunicato l'ente federale sottolinea che collegarsi a questi siti per vedere i match, ecco, non solo alimenta economicamente un network basato sull'illecito, che è fondato sulla violazione della proprietà intellettuale, ma porta con sé anche potenziali rischi per la sicurezza, perché ci si può infatti imbattere in pagine o anche in applicazioni che, insomma, ingannano il visitatore e lo spingono ad eseguire dei download malevoli o addirittura a cedere delle informazioni piuttosto riservate. E andiamo ancora avanti, amici, in Australia, insomma, ci sono andati giù, come si dice, di brutto per quanto riguarda i social media che vengono usati dai giovani con età inferiore ai 16 anni. Sì, sembra che continuino ad accedere ai social media, e il primo ministro Anthony Albanese ha annunciato che la sanzione per la violazione della legge sarà ancora raddoppiata, in quanto le piattaforme non avrebbero implementato delle protezioni adeguate. Il garante della privacy, comunque, attenzione, perché già sta avviando delle indagini. La legge, che è denominata Social Media Minimum Age, è in vigore dallo scorso 10 dicembre 2025 e vieta di fatto ai minori di 16 anni l'accesso a Facebook, Instagram, Reddit, Snapchat, TikTok, Twitter, Threads. E poi attenzione, c'è anche YouTube, Twitter.

0: Twitch, Kick, insomma le piattaforme devono quindi verificare l'età prima dell'iscrizione. Il primo ministro australiano ha comunque dichiarato che sono stati rimossi e disattivati o limitati oltre 5 milioni di account. In caso di violazione della legge sono previste anche delle sanzioni fino a 49,5 milioni di dollari australiani, e questo per le piattaforme, mentre una bella denuncia insomma per reato di sostituzione di persona per aver fornito chiaramente false generalità, per avere aggirato queste piattaforme i minori e i loro familiari. Andiamo ancora avanti, dopo la musica, amici, c'è una notizia che qualcuno sicuramente farà tirar giù un'imprecazione, ma dovete sapere che da questo mese, attenzione, sarà applicato il famoso dazio europeo di 3 euro ai pacchi che hanno un valore inferiore ai 150 euro spediti da paesi extra Unione Europea. Eh sì, voi che fate acquisti online, insomma, sempre da questo mese anche la tassa italiana di 2 euro per coprire le spese doganali, quasi certamente, ecco, questi balzelli saranno addebitati ai consumatori, e non è finita qui. Insomma, ci volete proprio ammazzare, ditelo. Il 1 novembre 2026 arriverà pure la commissione di gestione europea, che saranno ancora 2 euro in più. Insomma, la dobbiamo dire noi, lo dite voi. Lo so che la tentazione è forte, però amici, dai, come si fa? Nel 2025 sarebbero entrati in Europa, dovete sapere, quasi 6 miliardi di articoli di basso valore, quindi ecco, il 90% dei quali provenienti dalla Cina. Sapete che cosa faranno i cinesi adesso? Abbasseranno di 2 euro il valore. Così, insomma, vabbè, ma dico, li avete presi per finora erano esentati dai dazi doganali, ma l'Unione Europea ha deciso di eliminare questa agevolazione per 3 principali motivi: la concorrenza sleale, insomma, perché ricevono i sussidi dal governo cinese, loro, ok, nei confronti di aziende europee, un aumento dell'inquinamento ambientale, mancato rispetto degli obblighi di sicurezza, insomma, di prodotti illegali. Però adesso io mi sto ponendo una domanda, così mentre siamo in onda, ma in Europa oggi che cosa si produce? Insomma, di solito chi si rivolge a questi mercati acquista capi di vestiario, elettronica, ma vengono prodotti queste cose, questi articoli in Europa? Fatemi capire. Il tempo che è letteralmente volato in questo giovedì, amici, noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web. Ci fermiamo qua. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi, ancora un grazie per averci seguito, e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme. Come sempre vi rinnovo il nostro prossimo appuntamento a domani alla solita ora su questa radio.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Non si fermano i bombardamenti americani in Iran dopo la brusca rottura della tregua. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Il giugno 2026 è stato il mese di giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale, e quanto emerge dal nuovo bollettino di Copernicus. Ci sarà un processo d'appello bis a Milano per Irene Pivetti, condannata a 4 anni per evasione fiscale e riciclaggio. La Guardia di Finanza di Trieste ha scoperto un creator digitale che ha evaso il fisco per 700.000 euro. Poi Michele Mari vince il premio Strega 2026 con il romanzo I Convitati di Pietra, che ha avuto 190 voti. A tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
2: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Non si fermano i bombardamenti americani in Iran dopo la brusca rottura della tregua. Il servizio della redazione.
2: Per la seconda notte consecutiva sono risuonate le sirene antiaeree in Bahrain, mentre gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro obiettivi iraniani. Rumori di esplosioni sono stati segnalati nelle città di Bandar Abbas e Sirik, vicino allo stretto di Hormuz. Donald Trump ha definito l'operazione una rappresaglia per gli attacchi iraniani contro navi commerciali, avvertendo Teheran che in caso di nuove azioni la risposta americana sarà ancora più dura.
1: Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Sentiamo il servizio.
3: Le vittime accertate sono salite a 3.811, mentre i feriti restano oltre 16.700. Più di 6.000 persone sono state estratte vive dalle macerie. Intanto la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha rivolto un appello a Re Carlo III del Regno Unito, chiedendo la restituzione delle riserve d'oro venezuelane custodite presso la Banca d'Inghilterra per finanziare gli interventi di ricostruzione.
1: Il giugno 2026 è stato il mese di giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale, quanto emerge dal nuovo bollettino del programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea Copernicus Climate Change Service, implementato dal Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine. Sono state registrate temperature quasi record, trainate da quelle superficiali del mare, mai così alte per il mese di giugno. In Europa, spiega il rapporto, è stato registrato un caldo estremo sia sulla terra che sul mare, soprattutto nella parte occidentale. Ci sarà un processo d'appello bis a Milano per Irene Pivetti, condannata a 4 anni per evasione fiscale e riciclaggio nella vicenda, con al centro una presunta finta compravendita di 3 Ferrari Gran Turismo nel 2016 al gruppo cinese Daoe. Lo ha deciso la Cassazione, che ha accolto il ricorso della difesa dell'ex presidente della Camera con l'avvocato Filippo Cocco, dopo l'udienza di ieri davanti alla seconda sezione penale, in cui il PG aveva chiesto la conferma della condanna. La Suprema Corte, come riferito dal difensore, ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado per un nuovo giudizio d'appello. Un uomo di 48 anni è morto in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina in un cantiere in via Lucchese a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze. Ancora da chiarire la dinamica, sembra che l'uomo stesse lavorando quando sarebbe stato colpito da un macchinario, cadendo a terra, su corso in codice rosso e poi deceduto durante il trasferimento in ospedale. La Guardia di Finanza di Trieste ha scoperto un trietro digitale che ha evaso il fisco per 700.000 euro. I ricavi illeciti erano stati accumulati attraverso piattaforme di social media e siti web, tra cui OnlyFans e Fansly. Il creator, residente a Trieste, contava oltre 100.000 follower su Instagram e decine di milioni di visualizzazioni su svariate piattaforme video per adulti. Voltiamo pagina. Michele Mari vince il premio Strega 2026 con il romanzo I Convitati di Pietra, che ha avuto 190 voti. Al secondo posto Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, con 152 voti. Al terzo posto Bianca Pizzorno con la Sonnambula, 84 voti. Al quarto posto Alcide Pierantozzi con Lo Sbilico, 78 voti. Quinta Teresa Ciabatti con Donna Regina, 75 voti. E sesta Elena Rui con Vedove di Camus, 64 voti. Il totale di voti espressi è 643, pari all'80 4% dei 20 diritto. A presiedere il seggio Andrea Baiani, vincitore dell'edizione 2024. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14:03.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
17: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il sole su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio saranno possibili deboli rovesci o isolati temporali sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, lungo le Alpi orientali e sulle aree appenniniche tra Liguria ed Emilia. Sul resto del settentrione il tempo si manterrà stabile. Al centro la mattinata trascorrerà con cieli sereni o al più velati. Durante le ore più calde si svilupperanno nubi lungo tutta la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno estendersi anche alle pianure del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con precipitazioni anche temporalesche su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Gargano. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dalla tarda serata. Sulla Sicilia e sul resto della Puglia il tempo resterà invece generalmente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento al nord, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Puglia, mentre subiranno una lieve diminuzione sul Triveneto. Altrove non sono previste variazioni significative. Le massime caleranno su gran parte del nord, fatta eccezione per la Liguria, dove saranno in lieve aumento. Al centro il calo sarà più evidente sulle regioni adriatiche, mentre Toscana e Sardegna registreranno un lieve aumento e Lazio valori pressoché stabili. Al sud le massime diminuiranno su Molise e Puglia, aumenteranno su Campania e Sicilia e resteranno sostanzialmente invariate su Calabria e Basilicata. I venti saranno deboli a regime variabile su tutto il paese, con locali rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale orientale, lo stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
16: Prima Radio, musica ed informazione.

Nei mondiali di calcio, dopo il giorno di riposo, oggi prendono il via i quarti di finale. L'ex difensore Rafael Márquez è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale messicana. Il tennis, due sconfitte nette ridimensionano le ambizioni italiane a Wimbledon. Prima Jasmine Paolini, poi Flavio Cobolli. Wimbledon intanto si avvia all'epilogo. Domani le due semifinali, riflettori sulla sfida tra Sinner e Djokovic. La pallavolo, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente a Napoli il prossimo 10 settembre alla partita inaugurale degli europei di volley tra Italia e Svezia, e poi il ciclismo tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Ai mondiali di calcio, dopo il giorno di riposo, oggi prendono il via i quarti di finale. Alle 22 in campo Francia-Marocco, domani alle 21 tocca Spagna e Belgio, sabato alle 23 ora italiana la sfida Norvegia-Inghilterra e poi alle 3 di notte di domenica di scena Argentina-Svizzera. L'ex difensore Rafael Márquez è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale messicana, come annunciato da Federazione Calcistica Messicana due giorni dopo l'eliminazione del paese agli ottavi di finale dei mondiali che il Messico coorganizza con Stati Uniti e Canada. L'ex difensore centrale della nazionale messicana, 147 presenze di 47 anni, succede a Vieira Aguirre, di cui era stato assistente. In un comunicato la federazione ha spiegato che Márquez garantirà la continuità del progetto avviato dal suo predecessore nel 2024, conclusosi con la sconfitta contro l'Inghilterra agli ottavi di finale dei mondiali in casa. Il tennis, due sconfitte nette ridimensionano le ambizioni italiane a Wimbledon. Prima Jasmine Paolini ferma la sua corsa con l'Ucraina Kostyuk, cedendo in due set 6-3-6-2, poi Flavio Cobolli crolla con la wild card Arthur Ferri in tre set 6-4-7-6-6-0. Entrambi sul centrale non sono riusciti a confermare il livello di tennis espresso nei giorni precedenti, interrompendo ai quarti di finale una corsa fin lì esaltante. Wimbledon intanto si avvia all'epilogo, domani le due semifinali, il servizio della redazione.
2: Cresce l'attesa per la semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, i due si affronteranno domani venerdì sul campo centrale con inizio previsto nel primo pomeriggio. Dopo aver conquistato la semifinale, il numero uno del mondo proverà a superare il campione serbo per conquistare l'accesso alla finale dello Slam londinese. Nell'altra semifinale si sfideranno il britannico Arthur Ferri e il tedesco Alexander Zverev.
1: La pallavolo, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente a Napoli il prossimo 10 settembre alla partita inaugurale degli europei di volley tra Italia e Svezia. La nazionale di pallavolo maschile di Ferdinando De Giorgi tra il 10 e il 26 settembre vivrà l'emozione di disputare il torneo continentale in casa con la manifestazione coorganizzata insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania che si svolgerà a Napoli, Modena, Torino e Milano. Il ciclismo, primavera volata e prima vittoria al Tour de France per l'olandese Olav Kooi, che si aggiudica la quinta tappa. Il corridore della Decathlon ha battuto di pochissimo Max Kanter e Tim Merlier in una delle frazioni con meno dislivello, 1600 metri, di questa edizione della Grande Boucle fatta apposta per velocisti. Non cambia la classifica generale in maglia gialla, resta il norvegese Torstein Train della 1X Mobility. Nella top 10 di giornata si inserisce anche Mads Pedersen, che si tiene stretta la sua maglia verde. Già oggi gli equilibri potrebbero cambiare con la prima prova in montagna sui Pirenei, frazione che dovrebbe cominciare a dare spettacolo 80 km dal traguardo, quando i corridori si troveranno ai piedi della Spin, 12 km con una pendenza media del 6,5%, prima di scalare l'iconico Tourmalet, 17,1 km con una pendenza media del 7,3%. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:02.

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima Traffic.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il sole su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio saranno possibili deboli rovesci o isolati temporali sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, lungo le Alpi orientali e sulle aree appenniniche tra Liguria ed Emilia. Sul resto del settentrione il tempo si manterrà stabile. Al centro la mattinata trascorrerà con cieli sereni o al più velati. Durante le ore più calde si svilupperanno nubi lungo tutta la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno estendersi anche alle pianure del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni anche temporalesche su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Gargano. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dalla tarda serata. Sulla Sicilia e sul resto della Puglia il tempo resterà invece generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento al nord, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Puglia, mentre subiranno una lieve diminuzione sul Triveneto. Altrove non sono previste variazioni significative. Le massime caleranno su gran parte del nord, fatta eccezione per la Liguria, dove saranno in lieve aumento. Al centro il calo sarà più evidente sulle regioni adriatiche, mentre Toscana e Sardegna registreranno un lieve aumento e Lazio valori pressoché stabili. Al sud le massime diminuiranno su Molise e Puglia, aumenteranno su Campania e Sicilia, resteranno sostanzialmente invariate su Calabria e Basilicata. I venti saranno deboli a regime variabile su tutto il paese, con locali rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del Medio e Basso Adriatico e sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale orientale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

Ancora tensioni e scambi di artiglieria tra Stati Uniti e Iran nel Golfo. Il caso Ranucci, nell'inchiesta sull'attentato Walter Lavitola si difende. Ci sarà un processo d'appello bis a Milano per Irene Pivetti, condannata a 4 anni per evasione fiscale e riciclaggio. La Guardia di Finanza di Trieste ha scoperto un creator digitale che ha evaso il fisco per 700.000 euro. Poi Michele Mari vince il premio Strega 2026 con il romanzo I Convitati di Pietra, che ha avuto 190 voti. A tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ancora le tensioni e gli scambi di artiglieria tra Stati Uniti e Iran nel Golfo. L'esercito iraniano ha dichiarato di aver preso di mira oggi siti in Kuwait, Qatar e Bahrain con droni d'attacco kamikaze in risposta agli attacchi statunitensi avvenuti poco prima. In Iran il servizio ferroviario tra Teheran e Mashhad è stato sospeso a seguito degli attacchi americani, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato poche ore prima della prevista sepoltura della guida suprema Ali Khamenei nella città santa dell'Iran orientale. Il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia, lo ha comunicato con un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando come i due siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Immediata la reazione di Mosca, risponderemo in modo adeguato. In Italia il caso Ranucci, nell'inchiesta sull'attentato Walter Lavitola si difende, il servizio della redazione.
2: Davanti ai magistrati romani, l'imprenditore ha respinto ogni accusa dichiarando di non avere alcun coinvolgimento nell'episodio e parlando di un rapporto di amicizia con il conduttore di Report. Intanto scoppia una polemica per alcune dichiarazioni attribuite al direttore degli approfondimenti Rai, Paolo Corsini, che ha però smentito di aver rilasciato qualsiasi intervista, ribadendo la piena fiducia nel lavoro della magistratura.
1: Un uomo di 48 anni è morto in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina in un cantiere in via Lucchese a Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Ancora da chiarire la dinamica, sembra che l'uomo stesse lavorando quando sarebbe stato colpito da un macchinario cadendo a terra, soccorso in codice rosso e poi deceduto durante il trasferimento in ospedale. La Guardia di Finanza di Trieste ha scoperto un criettro digitale che ha evaso il fisco per 700.000 euro. I ricavi illeciti erano stati accumulati attraverso piattaforme di social media e siti web tra cui OnlyFans e FansLie. Il creator residente a Trieste contava oltre 100.000 follower su Instagram e decine di milioni di visualizzazioni su svariate piattaforme video per adulti. Voltiamo pagina. Michele Mari vince il premio Strega 2026 con il romanzo I convitati di pietra, che ha avuto 190 voti. Al secondo posto Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, con 152 voti. Al terzo posto Bianca Pizzorno con la Sonnambula, 84 voti. Al quarto posto Alcide Pierantozzi con Lo Sbilico, 78 voti. Quinta Teresa Ciabatti con Donna Regina, 75 voti. E sesta Elena Rui con Vedove di Camus, 64 voti. Il totale di voti espressi è 643, pari all'80,4% dei 20 di diritto. A presiedere il seggio Andrea Baiani, vincitore dell'edizione 2024. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:04.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Non si fermano i bombardamenti americani in Iran dopo la brusca rottura della tregua. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Il giugno 2026 è stato il mese di giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale, e quanto emerge dal nuovo bollettino di Copernicus. Un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, in provincia di Chieti. Ci sarebbe almeno un morto. Grosse difficoltà da questa mattina per la circolazione dei treni tra Campania e Calabria a causa del danneggiamento in diversi punti della linea ferroviaria. Poi ancora cronaca e l'economia tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Non si fermano i bombardamenti americani in Iran dopo la brusca rottura della tregua. Il servizio della redazione.
2: Per la seconda notte consecutiva sono risuonate le sirene antiaeree in Bahrain, mentre gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro obiettivi iraniani. Rumori di esplosioni sono stati segnalati nelle città di Bandar Abbas e Sirik, vicino allo stretto di Hormuz. Donald Trump ha definito l'operazione una rappresaglia per gli attacchi iraniani contro navi commerciali, avvertendo Teheran che in caso di nuove azioni la risposta americana sarà ancora più dura.
1: Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Sentiamo il servizio.
3: Le vittime accertate sono salite a 3.811, mentre i feriti restano oltre 16.700. Più di 6.000 persone sono state estratte vive dalle macerie. Intanto la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha rivolto un appello a re Carlo III del Regno Unito, chiedendo la restituzione delle riserve d'oro venezuelane custodite presso la Banca d'Inghilterra per finanziare gli interventi di ricostruzione.
1: Il giugno 2026 è stato il mese di giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale, quanto emerge dal nuovo bollettino del programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea Copernicus Climate Change Service, implementato dal Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine. Sono state registrate temperature quasi record, trainate da quelle superficiali del mare mai così alte per il mese di giugno. In Europa, spiega il rapporto, è stato registrato un caldo estremo sia sulla terra che sul mare, soprattutto nella parte occidentale. Ci sarà un processo d'appello bis a Milano per Irene Pivetti, condannata a 4 anni per evasione fiscale e riciclaggio nella vicenda con al centro una presunta finta compravendita di 3 Ferrari Gran Turismo nel 2016 al gruppo cinese Daoe. Lo ha deciso la Cassazione, che ha accolto il ricorso della difesa dell'ex presidente della Camera con l'avvocato Filippo Cocco dopo l'udienza di ieri davanti alla seconda sezione penale, in cui il PG aveva chiesto la conferma della condanna. La Suprema Corte, come riferito dal difensore, ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado per un nuovo giudizio d'appello. Un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, in provincia di Chieti, fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. A quanto si apprende, una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. Sono intervenuti l'elisoccorso del 118 e vigili del fuoco e i carabinieri. Grosse difficoltà da questa mattina per la circolazione dei treni tra Campania e Calabria a causa del danneggiamento in diversi punti della linea ferroviaria. Dai primi accertamenti si tratterebbe di un atto volontario e doloso che ha bloccato da questa mattina la circolazione dei treni da Battipaglia in provincia di Salerno a Paola in provincia di Cosenza, portando alla sospensione del traffico ferroviario con ripercussioni come possibili ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. In particolare, i danni da taglio dei cavi sono stati rilevati in Calabria sulla linea tirrenica tra San Lucido e Longobardo e sempre in Calabria sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Ieri a Napoli il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha convocato all'indomani dei gravissimi fatti di Montesanto oltre 2 ore di confronto per mettere in campo una strategia per togliere le armi dalle strade, ma anche per scongiurare nuovi episodi di criminalità. Al tavolo nel Palazzo della Prefettura di Napoli il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il Prefetto di Napoli Michele Di Bari, il Capo della Polizia Vittorio Pisani, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, i procuratori di Napoli, Napoli Nord e Torri Annunziata, oltre che il procuratore generale di Napoli e la presidente della Corte d'Appello. Notizia di economia: in chiusura frena l'inflazione cinese a giugno. Il rallentamento è stato maggiore del previsto, con l'indice tendenziale che si è attestato all'1% su base annua grazie al calo dei prezzi dell'energia dovuto al miglioramento della situazione in Medio Oriente. Nel precedente mese di maggio i prezzi al consumo erano saliti dell'1,2% su base annua. L'inflazione rimane ben al di sotto dell'obiettivo del 2% fissato da Pechino. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 17:04.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Ci sono problemi sul tratto Roma-Napoli della 1 per un incidente avvenuto al chilometro 692-600. Ci sono incolonnamenti tra San Vittore e Caianello in direzione di Napoli. Nell'incidente è coinvolto un mezzo pesante e il traffico scorre su una sola corsia. Proseguendo poi in carreggiata sud, altre code sempre per incidente tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord. Ed è intenso il traffico nell'hinterland napoletano, maggiore difficoltà sulla asse mediano, dove per lavori ci sono code all'altezza dell'asse perimetrale Melito Scampia nelle due direzioni. E a Napoli sulla tangenziale code tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli. Traffico intenso anche nel nodo di Salerno sulla 2 del Mediterraneo, rallentamenti e code tra Fratte e Salerno in questa direzione. Anche sulla tangenziale di Salerno ci sono code a partire da Sala Bagnano Torrione al bivio con la 2 del Mediterraneo. E per lavori questa notte dalle 23 alle 6 chiusa la diramazione di Capo di Chino in direzione della tangenziale con uscita obbligatoria a Capo di Chino. Con lo stesso orario, quindi dalle 23 alle 6 sulla tangenziale, chiusura del tratto tra Secondigliano Capo di Chino e tra zona ospedaliera Camaldoli, in entrambi i casi in direzione di Pozzuoli. Con lo stesso orario, chiusura della tangenziale anche tra Arco Felice e Agnano in direzione Capo di Chino. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il sole su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio saranno possibili deboli rovesci o isolati temporali sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, lungo le Alpi orientali e sulle aree appenniniche tra Liguria ed Emilia. Sul resto del settentrione il tempo si manterrà stabile. Al centro la mattinata trascorrerà con cieli sereni o al più velati. Durante le ore più calde si svilupperanno nubi lungo tutta la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno estendersi anche alle pianure del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con precipitazioni anche temporalesche su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Gargano. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dalla tarda serata. Sulla Sicilia e sul resto della Puglia il tempo resterà invece generalmente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento al nord, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Puglia, mentre subiranno una lieve diminuzione sul Triveneto. Altrove non sono previste variazioni significative, le massime caleranno su gran parte del nord, fatta eccezione per la Liguria, dove saranno in lieve aumento. Al centro il calo sarà più evidente sulle regioni adriatiche, mentre Toscana e Sardegna registreranno un lieve aumento e Lazio valori pressoché stabili. Al sud le massime diminuiranno su Molise e Puglia, aumenteranno su Campania e Sicilia, resteranno sostanzialmente invariate su Calabria e Basilicata. I venti saranno deboli a regime variabile su tutto il paese, con locali rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale orientale, lo stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

ancora tensioni e scambi di artiglieria tra Stati Uniti e Iran nel Golfo. Il caso Ranucci, nell'inchiesta sull'attentato Walter La Vitola si difende. Un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casalbordino in provincia di Chieti. Ci sarebbe almeno un morto. Grosse difficoltà da questa mattina per la circolazione dei treni tra Campania e Calabria a causa del danneggiamento in diversi punti della linea ferroviaria. Poi ancora cronaca e l'economia tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ancora le tensioni e gli scambi di artiglieria tra Stati Uniti e Iran nel Golfo. L'esercito iraniano ha dichiarato di aver preso di mira oggi siti in Kuwait, Qatar e Bahrain con droni d'attacco kamikaze in risposta agli attacchi statunitensi avvenuti poco prima. In Iran il servizio ferroviario tra Teheran e Mashhad è stato sospeso a seguito degli attacchi americani, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato poche ore prima della prevista sepoltura della guida suprema Ali Khamenei nella città santa dell'Iran orientale. Il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia, lo ha comunicato con un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando come i due siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Immediata la reazione di Mosca, risponderemo in modo adeguato. In Italia il caso Ranucci, nell'inchiesta sull'attentato Walter Lavitola si difende, il servizio della redazione.
2: Davanti ai magistrati romani, l'imprenditore ha respinto ogni accusa dichiarando di non avere alcun coinvolgimento nell'episodio e parlando di un rapporto di amicizia con il conduttore di Report. Intanto scoppia una polemica per alcune dichiarazioni attribuite al direttore degli approfondimenti RAI Paolo Corsini, che ha però smentito di aver rilasciato qualsiasi intervista, ribadendo la piena fiducia nel lavoro della magistratura.
1: Un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, in provincia di Chieti, fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. A quanto si apprende, una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. Sono intervenuti l'elisoccorso del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Grosse difficoltà da questa mattina per la circolazione dei treni tra Campania e Calabria a causa del danneggiamento in diversi punti della linea ferroviaria. Dai primi accertamenti si tratterebbe di un atto volontario e doloso che ha bloccato da questa mattina la circolazione dei treni da Battipaglia in provincia di Salerno a Paola in provincia di Cosenza, portando alla sospensione del traffico ferroviario con ripercussioni come possibili ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. In particolare, i danni da taglio dei cavi sono stati rilevati in Calabria sulla linea tirrenica tra San Lucido e Longobardo e sempre in Calabria sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Ieri a Napoli il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha convocato all'indomani dei gravissimi fatti di Montesanto oltre due ore di confronto per mettere in campo una strategia per togliere le armi dalle strade, ma anche per congiurare nuovi episodi di criminalità. Al tavolo nel palazzo della prefettura di Napoli il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, il prefetto di Napoli Michele Di Bari, il capo della polizia Vittorio Pisani, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, i procuratori di Napoli, Napoli Nord e Torri Annunziata, oltre che il procuratore generale di Napoli e la presidente della corte d'appello. Notizia di economia: in chiusura frena l'inflazione cinese a giugno. Il rallentamento è stato maggiore del previsto, con l'indice tendenziale che si è attestato all'1% su base annua grazie al calo dei prezzi dell'energia dovuto al miglioramento della situazione in Medio Oriente. Nel precedente mese di maggio i prezzi al consumo erano saliti dell'1,2% su base annua. L'inflazione rimane ben al di sotto dell'obiettivo del 2% fissato da Pechino. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:03.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
18: Prima Radio, musica ed informazione.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Il ministro Piantedosi a Napoli ieri per il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Tentano il furto della mitria di San Gennaro nel Duomo, arrestato un 43enne. Pozzuoli si candida a capitale italiana dell'arte contemporanea 2028. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha presieduto ieri in prefettura Napoli il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica alla presenza del capo della Polizia Vittorio Pisani. La riunione è stata convocata dopo i gravi episodi avvenuti nei giorni scorsi in zona Montesanto, dove una rissa culminata in una sparatoria ha suscitato forte allarme per le immagini di un uomo armato di Kalashnikov riprese in strada. Ha tentato di rubare la mitra del busto di San Gennaro esposta nel Duomo di Napoli, ma è stato bloccato e arrestato. Protagonista un uomo di 43 anni che, dopo aver afferrato il prezioso copricapo, ha cercato di allontanarsi. Il custode della cattedrale ha immediatamente lanciato l'allarme al 112. Grazie al sistema di videosorveglianza e al tempestivo intervento dei militari dell'esercito e dei carabinieri, il sospettato è stato fermato e la mitra recuperata dovrà rispondere di tentato furto aggravato. Pozzuoli punta a diventare capitale italiana dell'arte contemporanea 2028. Con il progetto La città delle fragilità creative, iniziativa sostenuta dall'amministrazione comunale, prende spunto dalla convivenza della città con il fenomeno del bradisismo, trasformando una condizione di vulnerabilità in un'opportunità di crescita culturale e artistica. Il dossier è stato sviluppato da un team di esperti guidato da un comitato scientifico presieduto da Pierpaolo Forte. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il sole su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio saranno possibili deboli rovesci o isolati temporali sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, lungo le Alpi orientali e sulle aree appenniniche tra Liguria ed Emilia. Sul resto del settentrione il tempo si manterrà stabile. Al centro la mattinata trascorrerà con cieli sereni o al più velati. Durante le ore più calde si svilupperanno nubi lungo tutta la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno estendersi anche alle pianure del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni anche temporalesche su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Gargano. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dalla tarda serata. Sulla Sicilia e sul resto della Puglia il tempo resterà invece generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento al nord, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Puglia, mentre subiranno una lieve diminuzione sul Triveneto. Altrove non sono previste variazioni significative. Le massime caleranno su gran parte del nord, fatta eccezione per la Liguria, dove saranno in lieve aumento. Al centro il calo sarà più evidente sulle regioni adriatiche, mentre Toscana e Sardegna registreranno un lieve aumento, e Lazio valori pressoché stabili. Al sud le massime diminuiranno su Molise e Puglia, aumenteranno su Campania e Sicilia e resteranno sostanzialmente invariate su Calabria e Basilicata. I venti saranno deboli a regime, variabile su tutto il paese, con locali rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del Medio e Basso Adriatico e sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale orientale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Premier Silvio Berlusconi difende Giorgia Meloni da Trump e non chiude a Vannacci. A Palermo litiga con il cognato e viene schiacciato sotto il suo peso. Maxi rogo a Milano, la DDN per incendio doloso. Prima condanna a Milano nel processo a Jeter di Liliana Segre. In Russia carburante scarseggia, al via il sistema di rifornimento in base al numero di targa e poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Pier Silvio Berlusconi difende la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dagli attacchi di Donald Trump e apre uno spiraglio su Roberto Vannacci, presentando i nuovi palinsesti Mediaset. L'amministratore delegato del gruppo ha definito Meloni una premier che sta facendo un grande lavoro e ha criticato le parole del presidente americano. Sul generale Vannacci ha invece assunto una posizione attendista. È un bravo comunicatore, aspettiamo di vedere il suo programma e valuteremo se sarà coerente con quello del centro destra, una presa di posizione destinata a pesare nel dibattito politico.
2: La cronaca tragedia a Palermo: un uomo di circa 50 anni è morto durante una lite con il cognato in un'abitazione della borgata marinara di Sferracavallo. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe rimasta schiacciata sotto il peso del familiare affetto da grave obesità cadutogli addosso durante la colluttazione. I sanitari del 118 lo hanno trovato ormai privo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
0: La procura di Milano indaga per incendio doloso sul maxi rogo che ha devastato il deposito della Bartolini in zona Bovisa. L'ipotesi di reato è stata formulata in via cautelativa per verificare l'eventuale natura dolosa dell'incendio o un possibile sabotaggio. Secondo i primi accertamenti, le fiamme sarebbero partite da un pacco caricato su un camion diretto a Torino, dal quale si sarebbe sviluppato prima del fumo e poi il rogo che ha coinvolto l'intera struttura.
2: Prima condanna a Milano nel processo nato dalle denunce della senatrice a vita Liliana Segre contro gli insulti ricevuti sui social. Un imputato è stato condannato a 4 mesi di reclusione con pena sospesa e al risarcimento di 1.500 euro che sarà devoluto in beneficenza. Altri imputati hanno invece ottenuto la remissione della querela dopo essersi scusati e aver risarcito enti come il memoriale della Shoah, mentre altri ancora sono stati ammessi alla messa alla prova con lavori di pubblica utilità.
0: Andiamo all'estero: in Russia si aggrava la crisi del carburante. Diverse regioni hanno introdotto un sistema di rifornimento alternato in base al numero di targa delle automobili per contenere la carenza di benzina. La misura è già in vigore in numerose aree del paese, mentre il governo cerca di rassicurare i cittadini sostenendo che le difficoltà saranno superate a breve. Intanto in molte città continuano a formarsi lunghe code davanti ai distributori ancora forniti.
2: Volkswagen starebbe preparando un piano di drastica riduzione dei costi. Secondo il quotidiano tedesco Bild, il gruppo automobilistico avrebbe previsto il taglio di circa 120.000 posti di lavoro nel mondo entro il 2030, la chiusura di 4 stabilimenti in Germania. L'obiettivo sarebbe quello di affrontare la crisi del settore e rilanciare la competitività del colosso automobilistico tedesco.
0: Chiudiamo con lo sport. Calcio: l'Inter è pronta ad accogliere Anan Kalaili. Dopo una lunga trattativa, l'Union Saint-Gilloise ha accettato l'offerta da 25 milioni di euro più bonus presentata dal club nerazzurro. Il giocatore arriverà a Milano nel fine settimana per sostenere le visite mediche e firmare un contratto quinquennale, mettendosi subito a disposizione di Cristian Chivo per l'inizio della preparazione estiva. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:02.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico intenso sul tratto Roma-Napoli della 1, code tra Caianello e Caserta Nord in direzione Napoli, proseguendo in carreggiata sud per un incidente, rallentamenti all'altezza della diramazione di Capo di Chino. E a Napoli sulla tangenziale traffico ancora intenso, con code a tratti tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. E per lavori questa notte dalle 23 alle 6 chiusa la diramazione di Capo di Chino in direzione della tangenziale, con uscita obbligatoria a Capo di Chino. Con lo stesso orario, quindi dalle 23 alle 6 sulla tangenziale, chiusura del tratto tra Secondigliano Capo di Chino e tra zona ospedaliera e Camaldoli, in entrambi i casi in direzione di Pozzuoli. Con lo stesso orario, chiusura della tangenziale anche tra Arco Felice e Agnano in direzione Capo di Chino. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il sole su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio saranno possibili deboli rovesci o isolati temporali sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, lungo le Alpi orientali e sulle aree appenniniche tra Liguria ed Emilia. Sul resto del settentrione il tempo si manterrà stabile. Al centro la mattinata trascorrerà con cieli sereni o al più velati. Durante le ore più calde si svilupperanno nubi lungo tutta la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno estendersi anche alle pianure del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni anche temporalesche su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Gargano. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dalla tarda serata. Sulla Sicilia e sul resto della Puglia il tempo resterà invece generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento al nord, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Puglia, mentre subiranno una lieve diminuzione sul Triveneto. Altrove non sono previste variazioni significative. Le massime caleranno su gran parte del nord, fatta eccezione per la Liguria, dove saranno in lieve aumento. Al centro il calo sarà più evidente sulle regioni adriatiche, mentre Toscana e Sardegna registreranno un lieve aumento, e Lazio valori pressoché stabili. Al sud le massime diminuiranno su Molise e Puglia, aumenteranno su Campania e Sicilia, resteranno sostanzialmente invariate su Calabria e Basilicata. I venti saranno deboli, a regime variabili su tutto il paese, con locali rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale orientale, lo stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Il ministro Piantedosi a Napoli, ieri per il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, tentano il furto della mitria di San Gennaro nel Duomo, arrestato un 43enne. Pozzuoli si candida a capitale italiana dell'arte contemporanea 2028. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha presieduto ieri in prefettura Napoli il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica alla presenza del capo della polizia Vittorio Pisani. La riunione è stata convocata dopo i gravi episodi avvenuti nei giorni scorsi in zona Montesanto, dove una rissa culminata in una sparatoria ha suscitato forte allarme per le immagini di un uomo armato di Kalashnikov riprese in strada. Ha tentato di rubare la mitra del busto di San Gennaro esposta nel Duomo di Napoli, ma è stato bloccato e arrestato. Protagonista un uomo di 43 anni che, dopo aver afferrato il prezioso copricapo, ha cercato di allontanarsi. Il custode della cattedrale ha immediatamente lanciato l'allarme al 112. Grazie al sistema di videosorveglianza e al tempestivo intervento dei militari dell'esercito e dei carabinieri, il sospettato è stato fermato e la mitra recuperata dovrà rispondere di tentato furto aggravato. Pozzuoli punta a diventare capitale italiana dell'arte contemporanea 2028. Con il progetto La città delle fragilità creative, iniziativa sostenuta dall'amministrazione comunale, prende spunto dalla convivenza della città con il fenomeno del bradisismo, trasformando una condizione di vulnerabilità in un'opportunità di crescita culturale e artistica. Il dossier è stato sviluppato da un team di esperti guidato da un comitato scientifico presieduto da Pierpaolo Forte. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
12: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Prima Radio, musica ed informazione.

Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il sole su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio saranno possibili deboli rovesci o isolati temporali sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, lungo le Alpi orientali e sulle aree appenniniche tra Liguria ed Emilia. Sul resto del settentrione il tempo si manterrà stabile. Al centro la mattinata trascorrerà con cieli sereni o al più velati. Durante le ore più calde si svilupperanno nubi lungo tutta la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno estendersi anche alle pianure del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni anche temporalesche su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Gargano. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dalla tarda serata. Sulla Sicilia e sul resto della Puglia il tempo resterà invece generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento al nord, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Puglia, mentre subiranno una lieve diminuzione sul Triveneto. Altrove non sono previste variazioni significative. Le massime caleranno su gran parte del nord, fatta eccezione per la Liguria, dove saranno in lieve aumento. Al centro il calo sarà più evidente sulle regioni adriatiche, mentre Toscana e Sardegna registreranno un lieve aumento e Lazio valori pressoché stabili. Al sud le massime diminuiranno su Molise e Puglia, aumenteranno su Campania e Sicilia e resteranno sostanzialmente invariate su Calabria e Basilicata. I venti saranno deboli a regime, variabili su tutto il paese, con locali rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale orientale, lo stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: 1:01.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Le ragazze ci sorridono,

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.